0: Chinoche chana chembuli cha nyamuhanga ono yuka lusaya malolo weche huo bate mire ababirikirwe okobiali ya che chana chembuli.
1: Mwame,
2: sindolele ukingiro mamu chima wae,
1: uliwe uwechi umane lungende lama.